0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La mia notte non porta consiglio. La mia notte pensa a te. Come un sogno a occhi aperti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Voglio baciarti senza guardare le ore. Voglio toccarti senza darmi dei limiti. Voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà, anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via, senza bisogno di vele, né di vento.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Vi auguro felicità per questo mercoledì 3 di giugno 2026. Ariete, tra queste stelle che sono un po' pesanti, occupatevi meglio di voi stessi, controllate lo stomaco, eccetera. Ma è visibile anche un tesoro che mai sarà Toro. Straordinario Mercurio per i vostri viaggi, per i vostri contatti con il lontano. Avete fortuna oggi, sappiatela riconoscere quando vi passa accanto. E infine una bella sorpresa per qualcuno, mi dice Venere, fiori d'arancio, gemelli, con l'amore fisico, come stiamo andando? Perché mi ha

detta una signora sposata con un uomo gemelli, era, non mi è parsa insomma soddisfatta. Vado al cancro. Venere è troppo bella, cancro, per non fare l'amore. L'uomo è alla ricerca di una donna, la troverà. Saranno forse più le donne del cancro a risentire questa luna pesante in Capricorno, certamente agitata per il matrimonio, possibili dolori alla schiena. Evitate lavori pesanti. Arriviamo adesso al leone. C'era la luna in Capricorno, adesso andrà in acquario. Ecco perché vi dico pazienza e diplomazia, soprattutto nelle collaborazioni. Vergine, la luna bellissima prima in Capricorno, in acquario sarà una luna perfetta per il lavoro, che vi aiuta adesso anche insieme a Mercurio. Vi sentite meglio sotto ogni punto di vista, e ad iniziare dalla salute naturalmente. Bilancia, domani vedrete tutto più chiaro, soprattutto qualche bella occasione nel lavoro, in affari. Se invece avete deciso di regalarvi una vacanza proprio in questi giorni, beh, io approvo, avete fatto proprio bene. Vado adesso al caro Scorpione. Adesso mi viene in mente quel Nettuno in Ariete, Urano in Gemelli, che per voi è molto molto buono, e questa visione, no? Tipo Musk, no? Quello che ha lui di straordinario, che era subito visibile dall'inizio, e questa visione che lui ha dello spazio, della vita, dei mondi lontani. E questo sono i pianeti che determinano. Sagittario, l'astrologia parla del futuro, ma non si può parlare di futuro se io non tengo presente il presente, appunto, scusate il gioco di parole, e non ricordo il passato. Nel vostro caso, Sagittario, ho conosciuto il vostro presente, mi ricordo perfettamente il vostro passato. Scusatemi se ve lo dico, sono 40 anni che vi osservo e che vado dietro di voi come un agente segreto. Capricorno, ricordiamo che questo è il giorno di Mercurio, mercoledì, giorno di commerci, di scambi, di parole. E dato che voi lo avete in aspetto non affidabile, state attenti, perché lì vicino c'è anche la Venere, e lei, Venere, è tanto cara, è tanto dolce, ma quando deve dire bugie, credo che nessun pianeta la batte. Acquario, nuove realizzazioni in affari, nel lavoro. E voi studenti, voglio vedere il libretto degli esami. Come siamo? Avanti, indietro, oppure aspettiamo? Pesci, una tradizione popolare dice che chi nasce in giugno è portato all'invidia. Forse ciò si ricollega al fatto che buona parte del mese è sotto il segno dei gemelli, poverini. Allora, governato da Mercurio, che sappiamo protegge i commercianti ma anche i ladri, e soprattutto è un maestro di parola, al quale si lega però Mercurio come vizio, anche quello dell'invidia.
le cose che riguardano Mercurio sono, ricordiamo, la scimmia è mercuriana, la volpe, non ti dico nemmeno, gemelli, il prezzemolo, perché prezzemolo? Perché lo trovi dappertutto. Poi, che cosa mi sono segnato a casa? Il tè, anche il tè, pensa, anche il tè ti può ingannare in qualche maniera. Poi, anche questo è vero, ho provato io. Poi, la chiacchiera fitta fitta. Questi sono, diciamo, gemelli visti in maniera umoristica, sempre con grande simpatia da Branco.

0: ma c'è qualcosa che non scordo, canta Lucio Battisti durante questo brano bellissimo, mi ritorna in mente, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione, sono soft. E c'è qualcosa che non scordo, la giornata di oggi, 3 giugno, lo so perché lo leggo, perché altrimenti col fatto che c'è stata la giornata di festa ieri, il ponte, uno perde un po' la cognizione del tempo. Invece è il 3 giugno, sono le 5:59 minuti, ormai una manciata di secondi ci separa alle 6 e siamo pronti ad iniziare questa nuova sveglia, partendo come sempre dagli auguri. Intanto mi presento, sono Laura Buono e ti accompagnerò fino alle 9. Parlavo di auguri, oggi la chiesa ricorda Santa Clotilde, quindi li facciamo a chi porta questo nome, ma soprattutto tanti tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 3 giugno. Iniziamo da Checco Zalone, campione di incassi al botteghino, cioè Buon Camino è stato il film italiano più visto in assoluto di quest'anno e adesso si può recuperare tra l'altro in streaming se te lo sei perso al cinema. Poi auguri a quel romano doc di Maurizio Mattioli, a Enrico Papi e al campione di tennis, specialmente su Terra Rossa, Rafael Nadal, che convinto del profondo legame tra sport e salute ha appena lanciato sul mercato un suo marchio di integratori alimentari. E poi ricordiamo che oggi 3 giugno nascevano anche Enzo Iannacci e Michela Murgia. Poi passiamo a qualche fatto storico accaduto proprio di 3 giugno. Nel 1969 andava in onda l'ultima puntata della più famosa serie televisiva di fantascienza dell'epoca, cioè Star Trek, che possiamo dire ha predetto il futuro in qualche modo, almeno quello della tecnologia, perché loro a bordo dell'Enterprise avevano già dei tablet touchscreen, i cellulari con apertura flip, i computer con interfaccia vocale, insomma erano già molto ma molto avanti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Pensavo di sapere tutto sull'amore, ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.

0: con Big Big World su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E il mondo è veramente tanto tanto grande, succedono tante cose. Allora sentiamo cosa sta succedendo nel mondo grazie come ogni mattina alla redazione di Sky TG24 che arriva puntuale.
1: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico, raid americani sull'isola di Keshm, colpita una torre radio, Teheran risponde prendendo di mira Kuwait e Bahrain, ancora scontri in Libano. Ucraina, missili e droni a Kiev, Dnipro, almeno 22 le vittime, ma si continua a scavare tra le macerie. Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti missili Patriot. Festa della Repubblica, Mattarella ricorda che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni. Dopo la parata ai fori, la festa davanti al Quirinale. Flessibilità, oggi la risposta di Bruxelles all'Italia. La Commissione Europea sarebbe pronta a concedere una mini deroga al patto di stabilità per far fronte al caro energia. Braccianti arsi vivi nel Cosentino, i killer hanno bloccato la portiera dell'auto, si attende la convalida dei due pakistani fermati, il superstite fuggito dice non ci davano soldi. Bimba morta a Bordighera, nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia della madre del compagno davanti al jeep, sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Gran Bretagna, 18enne inglese accoltellato a morte da un giovane indiano, ma la polizia lo ammanetta credendo alla versione dell'aggressore, Farage denuncia razzismo contro i bianchi. Tennis a Roland Garros, apre Cobolli contro Agela Sim. In serata il derby azzurro, Arnaldi Berrettini in semifinale nel doppio maschile. La coppia Bolelli-Vavassori.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina. Tra poco ritroviamo gli amici di Trebi Meteo, ma prima ti dico, se sei già sveglio e bello reattivo o reattiva, ma anche se hai ancora un occhio mezzo chiuso e l'altro solamente aperto, prendi lo smartphone perché tra pochissimo giochiamo insieme.
2: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
3: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
4: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 €.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Ora si vince.
0: Non c'è niente di meglio per iniziare bene la giornata e per svegliarsi bene che giocare. E allora lo facciamo adesso insieme, perché dal 13 giugno torna la stagione estiva della Casa del Jazz della Fondazione Musica per Roma, che anima i giardini di Villa Osio con grandi concerti jazz. Un cartellone ricchissimo di appuntamenti con, faccio qualche nome, Stefano Di Battista, Rita Marco Tulli, Peppe Barra, Raffaele Gualazzi, Bobo Stenson e molti molti altri artisti per un'estate tutta da vivere all'insegna della musica. E allora, se vuoi andare adesso per giocare, basta che prendi lo smartphone e invii ora un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola jazz, così se sei fortunato o fortunata potresti essere premiato o premiata con ben due ingressi. E allora ripeto il numero con calma perché sono sempre le 6:19 e siamo ancora un po' assonnati secondo me. 320 20 41 433, messaggino WhatsApp adesso con scritto la parola jazz, o anche va bene un messaggio audio WhatsApp se sei di corsa, l'importante è che si senta per intero la parola jazz. Lasciati emozionare, tu Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito che è dimensionesuonosoft.it.
6: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
7: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città. Ci attende un mercoledì inizialmente instabile su tutto il Lazio. Transiterà infatti una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso, localmente di forte intensità, specialmente sulle zone montuose. Progressivo miglioramento della situazione con il passare delle ore. Infatti in serata il clima sarà asciutto con solo qualche nuvola di passaggio. Valori massimi sulla capitale di 27 gradi. E per la giornata di giovedì nulla da segnalare, prevarrà il sole ovunque. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
9: Dimensione suono soft.

So Easy to Fall in Love di Olivia Dean su Dimensione Suono Soft. E effettivamente è molto facile innamorarsi di questa artista straordinaria che quest'anno ha sbaragliato la concorrenza, almeno ai Brit Awards, che sono i premi della discografia inglese, dove ha vinto tutto: artista dell'anno, migliore artista pop e migliore album dell'anno. E non contenta, in America ha vinto anche il Grammy come Best New Artist. Insomma, un'artista straordinaria che qualche settimana fa abbiamo visto live qui in Italia. Peccato non sia passata da Roma.

0: This Week con Life alle 6:39 minuti qui su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Buongiorno da Laura Buono. Quanto spesso ci lamentiamo che siamo sempre di corsa, però in realtà no, ma quanto corriamo noi veramente? Cioè quanto sport facciamo? Allora, per convincerti subito che la corsa è bella e fa bene, c'è qualcosa di magico che succede quando uno corre. Mentre il corpo si muove, la mente lentamente si alleggerisce, quindi i pensieri si sistemano, il respiro trova il ritmo giusto e anche una giornata partita così in modo pesante può cambiare e sembrare meno complicata. Ti ho convinto? Non lo so. Comunque non importa essere sportivi o allenati, ecco l'altra cosa per convincerti, perché l'idea è semplicemente muoversi e stare bene. Molti però pensano, io lo so, lo stai pensando anche tu forse adesso, no, ma io non sono capace di correre. No, siamo tutti capaci, poi in realtà dobbiamo iniziare lentamente, alternando magari un minuto di corsa e due di camminata, senza cercare performance da oro olimpico, insomma. E comunque la vera sorpresa, secondo poi chi ha provato la corsa, arriva dopo qualche uscita, quindi bisogna essere anche un po' pazienti, perché dopo un po' inizi veramente a dormire meglio, scarichi lo stress, ti senti anche più energico e a quel punto correre diventa uno spazio personale, lontano da notifiche, dal rumore, senza per forza cercare grandi distanze o ambiraritmi perfetti, bastano veramente un paio di scarpe comode, un parco, la musica giusta, magari la nostra di Dimensione Suono Soft, e la voglia di dedicarsi una mezz'oretta. E ricordiamoci che non corriamo soltanto per allenare il corpo, ma per respirare anche meglio e soprattutto per liberare la mente. E il bello forse sta proprio in questo, cioè un passo dopo l'altro scopriamo che il benessere può essere molto più semplice di quanto abbiamo sempre immaginato.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Sky con Love Show su Dimensione Suono Soft. E a proposito di show, da domani 4 giugno fino al 7 il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA, un'esperienza unica da vivere che ci farà scoprire e magari appassionare anche a quest'arte marziale coreana molto scenografica, sicuramente da vedere. E per vivere al meglio questo super evento c'è anche un'app, Pop-Up Event, disponibile sia su Apple Store che su Google Play, da scaricare, con cui si potranno avere tutte le informazioni sull'evento, ma non solo, potremo anche scattare foto bellissime, provare esperienze interattive e fare un sacco di giochi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Si è chiusa con un omicidio una lite condominiale per i rifiuti al civico 32 di via Villa Stellone, scattata poco dopo le 21 di ieri a Casal del Marmo. Secondo una prima ricostruzione della polizia, tutto sarebbe nato quando un italiano di 57 anni ha ripreso un 18enne di origini colombiane sorpreso a gettare l'immondizia in strada. È nato un diverbio, il giovane lo ha accoltellato. Insieme alla vittima c'era anche la compagna che ha assistito all'omicidio. Inutili soccorsi. Il 18enne, dopo aver provato a disfarsi del coltello, è stato fermato dalla polizia e portato in commissariato. Sull'omicidio indaga la squadra mobile. Mentre la procura di Roma stringe il cerchio sull'agente della polizia locale che venerdì scorso con una batteria di fuochi d'artificio ha provocato la fuga dei 32 cavalli dalle terme di Caracalla fino alla Cristoforo Colombo, il comandante dei vigili urbani della capitale, Mario De Sclavis, sposta l'attenzione oltre il singolo episodio. È una malsana usanza, afferma. Sul piano giudiziario, il principale destinatario degli accertamenti resta l'agente che ha acceso la scatola pirotecnica. Si ipotizzano i reati di accensioni ed esplosioni pericolose aggravate dall'abuso della funzione pubblica e lesioni. Incroci killer a Roma, in estate attivi altri 38 fotored per il rilevamento automatico delle infrazioni. L'obiettivo è blindare altri 15 tra gli incroci più a rischio della capitale. Il dispositivo si attiva in automatico quando il semaforo diventa rosso. I nuovi dispositivi si aggiungeranno agli 11 già attivi in città. Chiudiamo con la musica. Sabato e domenica Cesare Cremonini è in concerto al Circo Massimo e inaugura la stagione estiva dei Grandi Live. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Un voler mordere la vita, un volersi sentire vivi, affamati di giorni, di ore, di attimi, con la smania di non sprecare nemmeno un istante.

batteria. Tastiere. Basso.

s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Luis Capaldi con Hold Me While You Wait, su Dimensione Suona Soft, la radio del benessere. E a proposito di attese, non c'è più da aspettare perché tra pochissimo giochiamo, quindi prepara lo smartphone. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Tra poco vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
8: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
9: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
10: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
11: Ora si vince.
0: E ora è il momento di fermarti, qualsiasi cosa tu stia facendo, soprattutto se stai guidando, perché non si prende lo smartphone mentre si guida. Ecco il momento di fermarti e giocare, perché dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone arriveranno alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e non solo, anche quella internazionale. Così, tanto per fare qualche nome: Serena Brancale, Niccolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e molti molti altri. Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. E allora, se vuoi andare adesso con lo smartphone, devi semplicemente inviare un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola auditorium. Così potresti essere premiato o premiata con due ingressi. Però devi mandare il messaggio, quindi ripeto il numero: 320 20 41 433. Messaggino WhatsApp adesso con scritta auditorium, o se sei di corsa va bene anche un audio. L'importante è che si senta per intero la parola auditorium. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per tutte le info, dimensionesuonosoft.it.
12: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
13: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
14: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.

inimitabile, l'unico, l'insuperabile Elvis Presley con Always On My Mind su Dimensione Suona Soft, la radio del benessere. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo di relax, perché ne abbiamo parecchio bisogno arrivati a questo punto dell'anno. Sogniamo le vacanze, quindi le sogneremo insieme. Adesso invece siamo pronti ad ascoltare Irama, che è il nuovo giudice ufficiale di X Factor, e vedremo come sarà come giudice.

0: Cowboy con Piccola Stella Senza Cielo su Dimensione Suona Soft, la radio del benessere. Buongiorno da Laura Buono. Beh, arrivati a questo punto a giugno, sogniamo le vacanze, anche se ieri è stato un giorno di festa, ma così estemporaneo. Invece no, abbiamo bisogno di un po' più di tempo, abbiamo bisogno di prenderci una pausa e vogliamo un po' di relax sicuramente. E a questo proposito del relax, c'è un'isola greca che è appena stata definita una delle destinazioni più rilassanti del mondo. Si chiama Alonissos e posso dire che già il nome mi piace un sacco, perché sembra un posto dove il telefono così prende poco e lo stress viene soffiato via. È proprio il nome Alonissos, vedi, già ti fa sognare. E comunque qui il vero lusso non è il lettino in prima fila fronte mare o il cocktail con l'ombrellino, no, qui il lusso è il silenzio. Niente folla, niente beach club con la musica a volume da concerto, niente lotta all'ultimo ombrellone. E poi a giugno bisogna anche dire ci sono 25 gradi, quindi la temperatura perfetta, il mare è trasparente come una piscina appena riempita, e pensa che intorno c'è il più grande parco marino protetto d'Europa. Addirittura sott'acqua si può visitare un museo archeologico con antiche anfore messe lì adagiate sul fondale. Altro che stare sotto l'ombrellone a scrollare il cellulare, capito? Le spiagge poi hanno nomi che sembrano scioglilingua greci, così ci alleniamo anche un po', ma soprattutto hanno una caratteristica ormai rarissima, soprattutto in questi nuovi tempi, e cioè lo spazio. Hanno tantissimo spazio. Insomma, mentre mezzo mondo cerca vacanze sempre più esclusive, Alonissos ci ricorda una cosa molto semplice, che forse il vero privilegio oggi è trovare un posto dove non succede nulla e goderselo fino in fondo. E a questo proposito, a proposito del relax e non per forza legato alle vacanze, io volevo chiederti: qual è la cosa che ti rilassa di più in assoluto, quella che ti fa sentire bene? 320 20 41 433 per i messaggi WhatsApp, così forse facendo un bel elenco stamattina riusciamo a far partire la giornata in maniera più rilassata. Cos'è che ti fa rilassare?
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

anche guardare un treno che se ne va potrebbe essere una cosa di relax, rilassante da fare sicuramente. Di quello stiamo parlando, perché è stata appena eletta una delle destinazioni più rilassanti

0: Da Roma scrive: mi fa rilassare cucinare con la musica, ed è quello che faccio anche di mestiere, quindi sei molto fortunata. E Stefania scrive: poter vedere un panorama mozzafiato mi rilassa. Beh, giustamente, è molto bello, soprattutto se magari c'è il mare lì sullo sfondo.
1: Buongiorno, eccomi Silvia da Roma.
0: Ciao Silvia.
1: Allora, sono due le cose, le dico una.
0: Vai.
1: E poi l'altra
0: in sequenza.
1: Stare sotto un albero,
0: sì,
1: con le fronde che fanno
0: ombra,
1: il suono con il vento,
0: ah, no,
1: e sdraiata,
0: okay,
1: su un prato.
0: Sì.
1: La prima, la seconda, ascoltare il suono del mare, guardarlo.
0: Vedi,
1: ciao.
0: Il mare torna sempre. E poi
2: buongiorno.
0: Ciao.
2: Francesca da Roma.
0: Ciao Francesca.
2: Mi rilassa molto all'aperto camminare su un prato scalza.
0: Mm.
2: E in casa stare sul divano accoccolata col mio cucciolo, il mio cagnolone, la mia cagnolona, anzi, e accarezzarla.
0: Quello fa molto.
2: E mentre vado in ufficio ascoltare Dimensione Sono Soft.
0: Grazie.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. Allora, per quanto riguarda la prima cosa, camminare scalza su un prato, io avrei qualche difficoltà perché ho sempre paura di pestare qualcosa in realtà.
3: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
3: Carlo da Roma. Mi fa stare bene da morire fare una bella passeggiata all'interno di un bosco specialmente di quelli di montagna con gli abeti, dove si sente quel classico odore che è veramente inebriante e mi rilassa da morire. Ciao a tutti e buon proseguimento.
0: Ciao a te, grazie per tutti questi messaggi arrivati, vi amo tantissimo, soprattutto quando scrivete.

0: Europe su Dimensione Soft, la radio del benessere. A proposito di cosa ci rilassa? Sentiamo un po'.
1: Volete sapere che cosa mi...
0: che cosa ti rilassa?
1: È una cosa un po' strana, però è fin da piccola. È lo blog della lavatrice.
0: In che senso?
1: Io faccio una lavatrice al giorno per fermarmi a guardare lo blog della lavatrice che gira.
0: Fantastica.
1: Ciao a tutti, buona giornata da Valeria da Roma.
0: Ciao Valeria, grazie per questa condivisione. E abbiamo appena ascoltato l'Europe. Dall'Europa però passiamo al mondo, perché da domani, dal 4 fino al 7 giugno, il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA, un'esperienza unica da vivere che ci farà scoprire e magari anche appassionare a quest'arte marziale coreana, molto scenografica, sicuramente da vedere. E per vivere al meglio questo super evento c'è anche un'app che ti consiglio di scaricare, che si chiama Pop Up Event, che trovi sia su Apple Store che su Google Play, con cui puoi avere tutte le informazioni sull'evento, ma puoi anche scattare foto bellissime, provare esperienze interattive e fare un sacco di giochi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno.
10: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
15: Puoi provare Meclon.
14: Come?
15: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
14: Aspetta, come si chiama?
15: Meclon!
16: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio dal

0: 28 maggio al 7 giugno, approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Un casco trasformato in un cavò viaggiante per custodire e smistare dosi di cocaina e panchine utilizzate come drop point della droga. Sono gli ultimi interventi dei falchi della Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Dal quartiere di Pietralata a Centocelle, gli investigatori della squadra mobile hanno neutralizzato 5 pusher finiti in manette in quanto a diverso titolo ritenuti gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e segnalati all'autorità anche 3 consumatori colti all'apice di altrettanti scambi droga-denaro. Si è chiusa con un omicidio una lite condominiale per i rifiuti al civico 32 di via Villa Stellone, scattata poco dopo le 21 di ieri a Casal del Marmo. Secondo la prima ricostruzione della polizia, tutto sarebbe nato quando un italiano di 57 anni ha ripreso un 18enne di origini colombiane sorpreso a gettare l'immondizia in strada. È nato un diverbio, il giovane lo ha accoltellato. Insieme alla vittima c'era anche la compagna. Inutili soccorsi, il 18enne, dopo aver provato a disfarsi del coltello, è stato fermato dalla polizia e portato in commissariato. Sull'omicidio indaga la squadra mobile. Lo sport, l'Italia torna in campo dopo la delusione della mancata qualificazione ai mondiali per il primo dei 2 appuntamenti amichevoli in programma nel mese di giugno. Gli azzurri affronteranno questa sera alle 20.45 il Lussemburgo. E giornata storica a Parigi per il tennis italiano, in campo maschile prima Covolli sfida Auger Aliassim e poi spazio al derby tutto azzurro tra Arnaldi e Berrettini in sessione serale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Ci attende un mercoledì inizialmente instabile su tutto il Lazio. Transiterà infatti una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso, localmente di forte intensità, specialmente sulle zone montuose. Progressivo miglioramento della situazione con il passare delle ore. Infatti in serata il clima sarà asciutto con solo qualche nuvola di passaggio. Valori massimi sulla capitale di 27 gradi. E per la giornata di giovedì nulla da segnalare, prevarrà il sole ovunque. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito.

0: Ed Sheeran con Afterglow su Dimensione Suono Soft. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Ecco, qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. E allora perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Perché a te non costa nulla, per loro è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole. Oltre un secolo di storia, uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la

0: mostra dei fiori, spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma!
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano.
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutto il Lazio.
10: Supermercati
9: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. What?

0: Again. Dionne Warwick con I'll Never Fall in Love Again su Dimensione Suona Soft, la radio del benessere. E a proposito di amore, come sarà l'amore per noi oggi? Come andrà per il nostro segno? Dipende tutto dalle stelle, dipende soprattutto da cosa sta per dirci Branco. E allora direi che siamo pronti, io il tappeto rosso l'ho già steso per accogliere le grandi star della mattinata come Branco, e quindi sentiamolo segno per segno.
1: Ben trovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Vi auguro felicità per questo mercoledì 3 di giugno 2026. Ariete, tra queste stelle che sono un po' pesanti, occupatevi meglio di voi stessi, controllate lo stomaco, eccetera, ma è visibile anche un tesoro che mai sarà Toro. Straordinario Mercurio per i vostri viaggi, per i vostri contatti con il lontano. Avete fortuna oggi, sappiatela riconoscere quando vi passa accanto. E infine una bella sorpresa per qualcuno. Mi dice Venere, fiori d'arancio, gemelli, con l'amore fisico, come stiamo andando? Perché mi ha detto una signora sposata con un uomo, gemelli, non mi è parsa insomma soddisfatta. Vado al Cancro. Venere è troppo bella, Cancro, per non fare l'amore. L'uomo è alla ricerca di una donna, la troverà. Saranno forse più le donne del Cancro a risentire questa luna pesante in Capricorno, certamente agitata per il matrimonio, possibili dolori alla schiena. Evitate lavori pesanti. Arriviamo adesso al Leone. C'era la luna in Capricorno, adesso andrà in Acquario. Ecco perché vi dico pazienza e diplomazia, soprattutto nelle collaborazioni. Vergine, la luna bellissima prima in Capricorno, in Acquario sarà una luna perfetta per il lavoro, che vi aiuta adesso anche insieme a Mercurio. Vi sentite meglio sotto ogni punto di vista, e ad iniziare dalla salute naturalmente. Bilancia.

fiducia. Domani vedrete tutto più chiaro, soprattutto qualche bella occasione nel lavoro, in affari. Se invece avete deciso di regalarvi una vacanza proprio in questi giorni, beh, io approvo, avete fatto proprio bene. Vado adesso al caro Scorpione. Adesso mi viene in mente quel Nettuno in Ariete, Urano in Gemelli, che per voi è molto molto buono, e questa visione, no? Tipo Musk, no? Quello che ha lui di straordinario, che era subito visibile dall'inizio, e questa visione che lui ha dello spazio, della vita, dei mondi lontani. E questo sono i pianeti che determinano. Sagittario, l'astrologia parla del futuro, ma non si può parlare di futuro se io non tengo presente il presente, appunto, scusate il gioco di parole, e non ricordo il passato. Nel vostro caso, Sagittario, ho conosciuto il vostro presente, mi ricordo perfettamente il vostro passato, scusatemi se ve lo dico, sono 40 anni che vi osservo e che vado dietro di voi come un agente segreto. Capricorno, ricordiamo che questo è il giorno di Mercurio, mercoledì, giorno di commerci, di scambi, di parole. E dato che voi lo avete in aspetto non affidabile, state attenti, perché lì vicino c'è anche la Venere, e lei, Venere, è tanto cara, è tanto dolce, ma quando deve dire bugie, credo che nessun pianeta la batte. Acquario, nuove realizzazioni in affari, nel lavoro. E voi studenti, voglio vedere il libretto degli esami. Come siamo? Avanti, indietro, oppure aspettiamo? Pesci, una tradizione popolare dice che chi nasce in giugno è portato all'invidia. Forse ciò si ricollega al fatto che buona parte del mese è sotto il segno dei Gemelli, poverini. Allora, governato da Mercurio, che sappiamo protegge i commercianti ma anche i ladri, e soprattutto è un maestro di parola, al quale si lega però Mercurio come vizio, anche quello dell'invidia. Bianco e le stelle. Ma le cose che riguardano Mercurio sono, ricordiamo, la scimmia è mercuriana, la volpe, non ti dico nemmeno, Gemelli. Il prezzemolo, perché prezzemolo? Perché lo trovi dappertutto. Poi, che cosa mi sono segnato a casa? Il tè, anche il tè, pensa, anche il tè ti può ingannare in qualche maniera. Poi, anche questo è vero, ho provato io. Poi, la chiacchiera fitta fitta. Questi sono, diciamo, Gemelli visti in maniera umoristica, sempre con grande simpatia da Branco.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

I'm yours su Dimensione Suono Soft. Stamattina abbiamo parlato di quello che ci rilassa. Ecco, sicuramente trovare parcheggio facilmente ci rilassa. E allora, stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi appunto uno stress. Scegli Easy Park.

0: Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax poi continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, nei servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. E allora inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, perché un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E son regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Roma registra un saldo positivo di nuovi alberi piantati. È quanto emerge dal bilancio arboreo dal 2021 al 2025, che è stato pubblicato sul portale istituzionale. Il numero di piante è cresciuto in 5 anni di oltre 37.000 esemplari. Il totale di alberi pubblici censiti è pari a oltre 390.000. Un risultato che conferma l'importanza del verde urbano per l'amministrazione e per i cittadini. Domani a Roma le star dell'atletica internazionale sono attese allo Stadio Olimpico per il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Marcel Jacobs, l'azzurro campione olimpico, gareggerà nei 100 metri. Arriva a Roma il World Taekwondo Grand Prix. L'evento, in programma al Foro Italico dal 5 al 7 giugno, vede sfidarsi i migliori e le migliori interpreti delle 8 categorie olimpiche. Info su comune.roma.it.
8: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando

0: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Da Francesca Proietti, un incendio è scoppiato verso le 4 di questa mattina in un appartamento al piano terra di una palazzina nel comune di Monterotondo. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di due autoscale e un'autobotte. Le fiamme sono divampate all'interno dell'abitazione che insieme ad un appartamento al primo piano sono stati interdetti per le opportune verifiche. Tre persone sono state affidate al personale sanitario e trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso. È stato arrestato per omicidio volontario il 18enne colombiano che ha accoltellato e ucciso un vicino di casa di 54 anni al culmine di una lite per questioni condominiali in via Villa Stellone a Roma. Il corpo della vittima, raggiunta da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano. Lo stabile è stato sequestrato. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio, il personale del 118 che ha potuto solo constatare la morte del 54enne. Sono in corso i rilievi del caso. Torna a Palazzetto Mattei dal 7 al 14 giugno il Festival della Letteratura di Viaggio, tema di questa edizione il Sud. E sabato invece al via la rassegna al Cinema in Piazza nell'Arena di Montecioci. L'ingresso è gratuito. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Francesca Proietti, noi ce l'abbiamo fatta. Stamattina siamo tornati alla routine con la sveglia presto, probabilmente dopo la pausa di ieri per la giornata di festa e forse anche del weekend lungo. Comunque perché abbiamo attaccato il ponte, comunque direi che ce l'abbiamo fatta, abbiamo ripreso la routine, ma pensiamo che è già mercoledì, quindi siamo avanti con la settimana, quindi domani ci prenderà forse ancora meglio. Comunque facciamoci prendere bene adesso.

0: adesso la mattinata, nonostante la pioggia, con la compagnia di Francesco Cavuoto, che è già arrivato. Ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata e se vuoi noi poi ci risentiamo domani mattina per una nuova sveglia insieme, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, a domani.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.

ringrazio qualcuno lassù di fare la radio e di non fare la TV questa mattina, altrimenti sarei imbarazzato e imbarazzante. Praticamente ho un pantalone più o meno elegante e sotto ho dovuto mettere, ritornando qui in radio, anzi arrivando in radio, dei calzini di spugna con le scarpe da corsa. Dice: ma come mai, Francesco, hai le scarpe da corsa?

0: forse, calzini da spugna con un pantalone elegante. Stamattina ti sei vestito praticamente al buio? No, semplicemente che ho fatto il surf sulla Trionfale questa mattina. Hai visto giù che cosa è venuto? Lo so, è giugno, è il 3 di giugno, sembra fine novembre, ma questa mattina è andata così. Quindi con la mia bella scarpetta da corsa, rossa, nera e bianca, ti parlo da Dimensione Suono Soft. Io sono Francesco Covoto, buongiorno, buon mercoledì, piove ma non fa niente. Tu alza il volume della radio e goditi la pioggia e le goccioline che si rincorrono sul parabrezza. Per le prossime 4 ore stiamo insieme, se ti va mi puoi mandare un saluto, così mi dai una parola di conforto, perché di acqua stamattina ne ho presa veramente tanta, tanta, tanta, e come me credo migliaia di persone questa mattina. 320 20 41 433, un bacio a Laura Buono, arriveranno i viaggi di Beppe Pellegrino, Travel Experience, e poi i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, Le Good Life. Oggi parleremo di un alimento che per anni è stato proprio bistrattato, e non lo mangiare che ti si alza il colesterolo, e se fosse tutto il contrario ne parleremo proprio attraverso le nostre Good Life. E allora si parte verso una nuova puntata grigia, uggiosa, piovosa, ma sicuramente felice. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. E per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva: acquistando i tuoi nuovi infissi tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Moto Roma!
10: Ora si vince.
0: Hai visto che ti mando a Roma Summer Fest 2026, che è la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana internazionale. Come? Internazionale. Ecco, Serena Brancale, Niccolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman, molti altri. Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Vuoi giocare? Vuoi vincere? C'è cavuoto, 320 20 41 433, questo è il numero. Scusa che stavo, ripeti il numero, certo, 320 20 41 433. La parola che devi scrivere è semplicemente auditorium e potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, prosecco Valdo elevato

0: Phantom Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati Pim, per Family Agora,
4: di risparmio, di qualità. Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
5: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
6: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
8: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
9: Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo

0: tuoi pensieri. Che meraviglia di canzone ti abbiamo messo su questa mattina alle 9.40. Alba Chiara, il comandante Vasco Rossi, questa è Dimensione Suona Soft, e lui invece è Beppone, Beppone, Beppone, portaci con te Beppo, Beppone, Beppone. Sentiamo dove ci porta oggi Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovanotti, bella gente, naviganti, marinai, vi vorrei tutti con me, perché il mare oggi ha cambiato colore almeno 10 volte. Vorrei farvelo vedere, ma in radio è impossibile, blu profondo.

0: mondo turchese, smeraldo, come se la Turchia volesse stupirci a ogni miglio percorso con la nostro Kaykl. Oggi andiamo a Dačka, è un posto tranquillo, sul ponte si ride, si ascolta musica, qualcuno si addormenta cullato dal movimento del mare, il Kaykl, insomma. Dačka appare all'improvviso all'orizzonte, circondata da colline aride e ulivi. Ora, le gite in barca, le crociere in barca sono pronte, adatte per tutte le tasche, è soltanto una vacanza diversa, perché qui in mare, su una barca, o su un Kaykl, su un catamarano, su una barca a vela, è tutto lento, le persone parlano piano, i tavolini dei caffè guardano il porto e l'odore del pane appena sfornato invade le stradine. Ma qual è questa poesia? Visitiamo il vecchio villaggio in pietra, bougainville ovunque, porte azzurre consumate dal sole. Sembra anche di essere in Grecia, i colori sono uguali. Un anziano del posto offre mandorle e ci racconta le storie di pescatori e di tempeste nel Mediterraneo. Qui non sono abituati a vedere i turisti sui caicchi, perché questa zona, Dačka, non è molto frequentata. Ovviamente si pranza a terra in una piccola taverna sul mare, perché qua ancora costa poco, si mangia molto bene e cucina fresca di pesce, gamberi all'aglio, melanzane affumicate, pane turco ancora caldo che è molto buono, poi insomma un caffè turco e piano piano arriva il pomeriggio. La sera si torna a bordo mentre il tramonto incendia il cielo. Sul ponte del nostro Kaykl, la sultana del vento, nessuno parla troppo, perché certi posti riescono a metterti addosso quella calma incredibile, una calma difficile da spiegare, un po' una forma di appagamento incredibile. Ecco, se dovessi dirvi come mi sento io in barca quando siamo in mare, che sia da solo, che sia con amici, che sia con colleghi, per fare immersioni, per navigare, per vedere, non so come descriverla, è come uno stato di grazia fantastico, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: artisti, aver paura di innamorarsi troppo. Chiudiamo la nostra prima ora in questo mercoledì 3 giugno. Però ti ricordo che da domani fino al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza puoi scaricare subito l'app Pop-Up Event, disponibile sia su Apple Store che con Google Play, e dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento. Potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive. Nella prossima ora anche Good Life, ma prima la nostra informazione.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.

0: Esempio, l'idropulitrice Stanley, 170 bar, 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
9: Francesca Proietti, un normale intervento per una perdita d'acqua in un condominio si è trasformato nel giro di pochi istanti nella scoperta di un stash house della droga, stannata dalla Polizia di Stato dietro la porta di un appartamento apparentemente anonimo, arredato con 27 kg di sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento e strumenti utilizzati per alimentare la filiera dello spaccio. A finire in manette è stato un romano classe 86, ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato arrestato per omicidio volontario il 18enne colombiano che ha accoltellato e ucciso un vicino di casa di 54 anni al culmine di una lite per questioni condominiali in via Villa Stelloni a Roma. Il corpo della vittima, raggiunta da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano. Lo stabile è stato sequestrato. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio e il personale del 118 che ha potuto solo constatare la morte del 54enne. Sono in corso i rilievi del caso. Lo sport. Roma si prepara ad accogliere l'elite mondiale del Taekwondo. Da venerdì a domenica il leggendario Foro Italico diventa il palcoscenico del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix. Mentre un cast stellare dell'edizione numero 46 del Golden Gala Pietro Mennea sta per arrivare allo Stadio Olimpico giovedì per la tappa italiana della Wanda Diamond League di atletica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: poco su Dimensione Sonosoft parliamo di quell'alimento che, se sei cresciuto come me negli anni 80 o se sei degli anni 90, 2000, insomma, comunque in tutti questi anni ci hanno detto non più di 2 a settimana perché ti si alza il colesterolo, mi raccomando non più di 2. E beh, e la scienza poi ovviamente fa passi avanti e va a confutare tutto quello che è stato detto. Ovviamente parliamo delle uova, ma ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life. Questa è la radio del benessere, io sono Francesco Cavuoto, sono le 10:16 e va tutto bene. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro invece dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan ed è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno

0: lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex.
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex!
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Moto Roma!
11: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
16: E mi ricoverano.
15: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
17: In tutto il Lazio.
18: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre sui spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
19: Cerchi la convenienza quotidiana?
20: Via via.
19: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 80, negli anni 90, insomma, quante volte hai sentito non più di due settimane perché ti senti il colesterolo? Parliamo delle uova, ecco, perché se sei cresciuto appunto negli anni 80-90 ti ricordi, attenta al colesterolo, non esagerare, due settimane e poi basta. Sembrava che ogni omelette fosse una specie di sfida alla sorte, e poi la ricerca ovviamente è andata avanti e molte di quelle paure sono state ridimensionate. Oggi sappiamo che le uova sono uno degli alimenti più completi che abbiamo a disposizione: proteine di altissima qualità, vitamine, ferro, nutrienti importanti anche per il cervello e per i muscoli. E qui c'è una cosa interessante: molte persone passano anni a preoccuparsi dell'uovo della domenica e poi dormono 5 ore per notte, vivono sotto stress, fanno poca attività fisica, mangiano cibi ultraprocessati tutti i giorni. Un po' come preoccuparsi di una goccia d'acqua mentre dietro di te c'è l'oceano Atlantico che sta per arrivare, perché la salute raramente dipende da un singolo alimento, dipende dall'insieme, no? E tra l'altro le uova hanno una caratteristica che i nutrizionisti apprezzano molto: saziano moltissimo. Hai presente quelle colazioni che dopo un'ora ti fanno già cercare il distributore automatico? Ecco, una colazione ricca di proteine spesso ti accompagna invece fino a pranzo. E poi c'è un altro aspetto, quello culturale. Pensa a quante ricette iconiche ruotano intorno a un uovo: la carbonara, per esempio, no? Oppure l'uovo alla coque con il pane tostato, quello strapazzato la domenica mattina quando finalmente non devi correre da nessuna parte. In fondo l'uovo è uno dei pochi alimenti che trovi praticamente in tutte le cucine del mondo, e mi ha sempre colpito una cosa: cambiano le mode, cambiano le diete, cambiano le teorie, e lui è ancora lì nel frigorifero di mezzo pianeta. E forse la lezione è questa: più che avere paura del cibo, vale la pena imparare a riconoscerlo e a conoscerlo, perché spesso il benessere non nasce dalle rinunce estreme, ma da un rapporto più sereno, più consapevole con quello che portiamo in tavola. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Perfect Day. Da domani, 4 giugno fino al 7 giugno, il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. E per vivere al meglio l'esperienza, scarica subito l'app Pop-Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play, e dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive. Da domani fino al 7 giugno al Foro Italico.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Sempre informati con Dimensione Solasoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Francesca Proietti. Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla capitale dalle 7 del mattino di oggi. Particolarmente colpite le zone di Concadoro, Prati Fiscali e Acqua Acetosa, dove si è verificata una vera e propria tromba d'aria che ha sradicato alberi e gazebo.

0: parte della tangenziale est, salendo da via dei Campi Sportivi, è stata chiusa per allagamenti. Circa 1200 scarpe con marchi contraffatti sono state sequestrate dai finanzieri del comando provinciale di Frosinone in una casa di Cassino. Il decreto di perquisizione è stato emesso dalla procura di Cassino nell'ambito di un'indagine rivolta al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e a tutela del Made in Italy. Denunciati marito e moglie per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. Nell'appartamento militare hanno trovato scarpe con marchi di note griffe internazionali e tutto il materiale di confezionamento, sacchetti in stoffa, scatole di cartone ed etichette false. I carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Esquilino e Casalbruciato. L'operazione ha portato all'arresto di 3 persone, alla denuncia a piede libero di altre 2 e alla notifica di 4 ordini di allontanamento. In totale i carabinieri hanno identificato 137 persone ed eseguito verifiche su 48 veicoli. Chiudiamo con la musica. Sabato e domenica Cesare Cremonini è in concerto al Circo Massimo e inaugura la stagione estiva dei grandi live. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Se avete una cartina geografica e cercate la distanza tra Kiev, la capitale dell'Ucraina, e San Pietroburgo, in Russia, troverete una linea d'aria di almeno 1000 chilometri di distanza. Eppure, questa notte i droni ucraini hanno colpito l'impianto petrolifero portuale di San Pietroburgo. Un'azione di cui non conosciamo evidentemente l'esito dal punto di vista degli interessi russi. Non sappiamo quanto sia stato messo fuori uso l'impianto, ma sicuramente si tratta dell'azione più lontana e importante che sia stata compiuta da parte degli uomini e dei droni, soprattutto di Zelensky. E non è un caso però che sia stato scelto quell'obiettivo, perché oggi a San Pietroburgo si apre l'annuale conferenza internazionale sull'economia, viene definita la Davos in Svizzera, ogni anno c'è il grande forum, ed è la stessa cosa in salsa russa, ci partecipano leader di vari paesi ogni anno. Questa azione militare vuole significare qualcosa di ben preciso: siamo in grado di colpirvi anche noi ovunque, ed è la risposta alle azioni delle notti scorse contro Kiev e le altre città dell'Ucraina. I droni hanno cambiato quella guerra che dura da più di 4 anni e sempre maggiori si fanno le voci di difficoltà da parte russa. Noi non siamo in grado di saperlo. Quello che è sicuro è che non si vede oggi la fine di quella guerra, a meno che non ci sia un'autorità fortissima in grado di far ragionare gli uomini di Zelensky e quelli di Putin. Ma chi? Trump ha provato a farlo e non ci è riuscito. La voce dell'ONU è così flebile da risultare silenziosa.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 18 minuti dopo le 11, mercoledì 3 giugno, Celine Dion con My Heart Will Go On. Su Dimensione Sono Soft, io sono Francesco Gavuoto. Poi abbi il coraggio di dire che io non ti voglio bene. C'è il telefono? Vuoi un WhatsApp, un numero veloce, 320 20 41 433? Dici, ma perché mi stai dando sto numero, Gavuoto, caro? Lo scopri tra pochissimo.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
10: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, Stosa Roma tuscolana.it.
11: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
12: E mi ricoverano.
11: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
13: In tutto il Lazio, ora si vince.
0: Dal 13 giugno 2026 torna la stagione estiva della Casa del Jazz della Fondazione Musica per Roma, che anima i giardini di Villa Osio con grandi concerti jazz. Un cartellone ricco di appuntamenti con Stefano Di Battista, Rita Marco Tulli, Peppe Barra, Rafael Gualazzi, Bobo Stenson e molti altri artisti per un'estate tutta da vivere all'insegna della buona musica. Gioca ora, invio messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
14: Il 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
12: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Lady Gaga, Million Reasons, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con Segreti in Tavola, Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in Tavola. Siete pronti a viaggiare nei luoghi di San Francesco a 800 anni dalla sua morte? Beh, c'è una guida che fa per voi. Francesco, Umbria, Toscana, Lazio, Marche, luoghi del santo 800 anni dopo, ed è una guida di Repubblica, quindi è con noi il direttore delle guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa. Caro direttore, bentornato.
3: Ciao, bentrovati.
2: Questi sono, come dire, questi luoghi sono dei luoghi davvero speciali, quelli di San Francesco. Ci sono tantissimi luoghi, come dire, di ispirazione anche spirituale, ma ci sono tanti cammini, ci sono tante città, ci sono tante testimonianze in questa guida. Raccontaci, svelaci tutti i segreti.
3: Assolutamente, questa è una guida molto intima, molto, appunto, come hai detto tu, spirituale, racconta i luoghi dell'anima, che però cambia un po' la percezione, perché non è vero che San Francesco è legato solo ad Assisi. Assisi è un baricentro, però poi dopo le attività, diciamo la vita di San Francesco si svolge praticamente toccando l'Italia centrale, tant'è che la guida si allarga a tutti i luoghi dell'Umbria, dove ci sono tracce e testimonianze molto forti di San Francesco, dell'opera, del pensiero, delle azioni San Francesco, ma anche delle Marche, anche della Toscana, pensiamo un po' alla Verna, ma anche del Lazio, pensiamo un attimino a Greccio nel Reatino. Quindi è proprio un lungo viaggio che dura tutto l'anno, animare l'interesse del spirituale, non solo, ma anche, diciamo, culturale, anche vacanza di chi vuole legare la ricorrenza degli 800 anni della morte di San Francesco anche a una riscoperta dei borghi più belle dell'Italia centrale. Questa guida è stata pensata proprio in questa chiave.
2: Assolutamente, come sempre nella formula ci sono indicate anche i luoghi dove dormire, dove mangiare, cioè è una guida tutto tondo, è una guida da leggere, è una guida da gustare, è una guida da portare appunto in viaggio anche.
3: Assolutamente, uno si ferma facendo un cammino, se poi va a cercare i piaceri, diciamo, dell'anima, sì, dello spirito, sì, ma anche del gusto, e ne trova tantissimi.
2: Sì, davvero, sono luoghi speciali. Allora, grazie mille per averci fatto viaggiare ancora una volta in compagnia delle guide di Repubblica. Ne escono sempre tantissime, quindi noi ci continueremo a sentire in tutta l'estate, proprio perché viaggiare con voi è sempre un modo speciale.
3: Assolutamente sì, e sarà un piacere accompagnarvi nei luoghi più belli d'Italia. Insieme.
2: Grazie mille, grazie direttore Cerasa, ci sentiamo presto.
3: Ciao, grazie a voi.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: manca di una l'eleganza dell'altra. Noemi, Fiorella Mannoia, per chiudere la terza ora, le nostre ore canoniche, tra poco arriverà quella della decompressione su Dimensione Suono Soft, L'amore si odia, alle 11.56 in diretta sulla Radio del Benessere, tra poco c'è l'informazione. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Lavazza Caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, i bei temi lavorati, di risparmio, di qualità.
5: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buona giornata da Valentina Lorusso. Una bomba di acqua si è abbattuta questa mattina sulla capitale, particolarmente colpite le zone di Conca d'Oro, Prati Fiscali e Acqua Cetosa, dove si è verificata una tromba d'aria che ha sradicato alberi e gazebo, parte della tangenziale salendo da via dei Campi Sportivi è stata chiusa per allagamenti. E ancora alberi caduti nella zona della moschea, Acqua Cetosa, traffico impazzito e rami ovunque. Ci sarebbero anche alcune persone rimaste contuse nella caduta delle piante che hanno bloccato la strada e in qualche caso colpito i veicoli di passaggio. Prima le urla e le minacce, poi un colpo fatale. Si è chiusa con un omicidio una lite condominiale per i rifiuti in via Villa Stellone, scattata poco dopo le 21 di ieri sera. Siamo a Casal del Marmo. Tutto sarebbe nato quando un 57enne si è affacciato prendendosela con il vicino, un 18enne di origini colombiane, sorpreso a gettare per l'ennesima volta l'immondizia in strada. Quando l'uomo è sceso, il giovane è corso via verso casa. Raggiunto dall'uomo, il 18enne ha aperto la porta e lo ha accoltellato. Un normale intervento per una perdita di acqua in condominio ha portato alla scoperta di un magazzino e supermarket della droga. Sono stati gli agenti della polizia a trovare dietro la porta di un appartamento apparentemente anonimo 27 kg di sostanze stupefacenti. Lo sport con il calcio è un'Italia sperimentale, quella che questa sera affronta in trasferta il Lussemburgo prima delle due amichevoli di giugno, la seconda domenica in Grecia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: All'amore, distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo. No.

0: Sunrise, The Weeknd, nell'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft, la nostra playlist fatta di successi soft di ieri, di oggi e di domani torna tra pochissimo. Hai mai donato il tuo 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trova un'accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, a te non costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
2: Honda Motor Roma!
3: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
4: 30, 40, 50 sono gli sconti di M&A Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco, olio extravergine, un litro a 4,79 euro. E Lavazza Caffè, crema e gusto, 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
6: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Tonnellone Venditti con Tesoro, che tesoro che sei. 20 minuti all'una, arriverà Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 17 di questo mercoledì 3 giugno, sempre sulla Radio del Benessere, sempre con la nostra playlist, un successo soft di ieri, uno di oggi e uno di domani. Questo non è proprio uno di domani, ma è uno di ieri, ma è del 1985, quindi siamo a metà degli anni 80. Io ero un ragazzino, la vedevo a casa dei miei nonni e lei appariva spesso in TV, anche in Italia. Ovviamente, oggi l'ascoltiamo in radio invece. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Mango per chiudere il nostro appuntamento di mercoledì 3 giugno con bella d'estate, bella anche di inverno, autunno, primavera.
1: Diciamo.
0: Fabiana Sera, cioè, bella, bella sep, 366 giorni l'anno.
1: Ma pensate che sì, poi io gli mando degli assegni,
0: sì,
1: e lui mette la cifra che vuole, però lui ogni giorno poi, sì, mi deve fare un complimento.
0: Esatto, compresa, esatto, i bellissimi 366 giorni all'anno.
1: Esatto,
0: anche
1: la,
0: nel
1: la bellissima Fabiana Sera.
2: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando Pasta.

violenza del vento intorno alle 8 di mattina ha spazzato via cassonetti di vetro, segnali stradali e causato la caduta di alcuni alberi. Non ci sono stati per fortuna feriti. Le zone coinvolte con Cadoro, Talenti, Montesacro e Prati Fiscali sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcune strutture rese pericolanti dalla furia del vento. Ben 44 le persone denunciate dai carabinieri di Roma Centro nell'ambito di una vasta operazione di contrasto alle truffe digitali ai danni di ignari cittadini che vengono raggirati sfruttando la tecnica dello spoofing che permette ai criminali di falsificare il mittente di SMS o chiamate facendo apparire sul display del suo telefono il numero reale della banca o di uffici di carabinieri e polizia, ovvero la manipolazione psicologica della vittima per indurla ad agire. Vasta operazione di controllo del territorio dei carabinieri di Frascati, quartiere Tor Bella Monaca, in particolare via dell'archeologia e le principali fermate della linea C della metro. L'intero dispositivo ha portato all'arresto di 10 persone, alla denuncia di altri due, consentendo di colpire lo spaccio di stupefacenti. Inaugurato a

0: stamane a Tor Bella Monaca, lo spazio realizzato per i giovani del municipio 6 delle Torri, con fondi del Ministero dell'Interno, a tagliare il nastro il ministro Piantedosi. Presenti il presidente Francesco Rocca e il sindaco Gualtieri. Lo sport e la Formula 1, la Ferrari blinda Leclerc, nuovo contratto pluriennale, il pilota monegasco non potrei essere più felice. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie alla nostra bellissima Valentina, anche lei 3,66.
2: È vero, 367 sì, pure, sì, giorni sì, all'anno, sì, complimenti. Sì. Ma secondo te, Francesco, no, una cosa seria, oggi parliamo di amore.
1: Amore?
2: Sì, perché è una giornata molto particolare, ma secondo te Amor, Vinci, Tomnia, come dicevano quelli da studiati?
1: Assolutamente sì. Quando,
2: secondo me è un'altra cosa.
1: Quando dentro una casa regna l'amore, la famiglia, la felicità, l'accoglienza, la gioia, secondo me si sta bene.
2: Perché si crea pazienza e tolleranza.
1: Sì. Pensa per esempio a quando ti sei innamorata, no? L'ultima volta che ti sei innamorata, ma non l'amore, quello che dura per anni, l'innamoramento. Quando stavi bene psicologicamente e fisicamente.
2: Ma poi cammini a 7 chilometri da terra, no?
1: Esatto. Cioè, non capisci. Allora io vi auguro di essere innamorati 366 giorni
2: tipo
1: l'anno.
2: Papa Leone, proprio la benedizione. L'enciclica. No, secondo me è un'altra cosa che vince che vinci Tomia.
1: E quando sei innamorato anche quello arriva.
2: Ma no! È la pizza.
1: La pizza.
2: No, salva tutto la pizza.
1: Sì.
2: Ciao.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: La persona giusta riesce a farti innamorare due volte, prima di lei e poi di te stesso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: senza te.
1: Ma che bello cominciare così, Laura Pausini, Strani Amori. Io ti auguro ogni bene, lo faccio in questa giornata del 3 giugno. Sono Fabiana Sera, saremo insieme fino alle 17. Tra un po' parleremo dell'amore che vince su tutto. Bah, sarà vero, ne parliamo tra pochissimo.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o... Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose

0: e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutto il Lazio.
2: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma!
5: Ora si vince.
6: Giochiamo, dai, dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Nicolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e tanti tanti altri. Un cartellone ricchissimo di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi davvero più attesi dell'estate romana. E allora, dai, giochiamo, inviami un WhatsApp subito al 320 41 433 con la parola auditorium. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Sono Soft, i palcoscenici più esclusivi della stagione. Tutte le info su dimensionesonosoft.it.
7: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
8: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
9: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
10: Cerchi la convenienza quotidiana?
11: Via, via.
10: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
12: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
13: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: James Morris con You Give Me Something nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. La domanda è semplicissima: ma secondo te l'amore vince su tutto? Io ho detto a Francesco che per me vince la pizza, ma comunque, quali sono le piccole cose che ci salvano la giornata? Perché non so se sei d'accordo, ma ci sono giornate che, vabbè, cambiano per grandi eventi che ti cambiano la vita, tipo se vinci al Super Enalotto, ma ce ne sono altre molto più diffuse, ahimè, che cambiano per dettagli minuscoli, per esempio un messaggio che arriva al momento giusto all'improvviso, qualcuno che ci aspetta e non ce l'aspettavamo, una risata improvvisa, un gesto gentile quando non ce l'aspettavamo neanche. Oggi in molti paesi è la Love Conquers All Day, letteralmente il giorno in cui l'amore davvero vince su tutto, una ricorrenza romantica nata nei calendari lifestyle e che ricorda una cosa molto semplice: spesso sono le connessioni umane, romanticone, a renderci la vita più leggera. Ma non parlo di amore romantico, anzi parlo di tutte quelle forme di affetto quotidiano, tipo il vicino che ci annaffia le piante quando siamo via, qualcuno che si ricorda come prendiamo il caffè e tu ti chiedi ma come fa a ricordarselo. Sai che tra l'altro, secondo molti studi di benessere, le relazioni positive hanno proprio un impatto enorme su stress, sonno e anche sul nostro umore. Forse è anche per questo che nelle giornate un po' così, un po' complicatine, a volte basta davvero poco per cambiarci l'atmosfera. Per esempio qualcuno che dice guarda, ho visto questa cosa e ti ho pensato, e tu dici wow, esistono ancora queste persone. Oppure una cena improvvisata, persino il tuo cane che ti salta addosso appena rientri a casa, che l'amore è assoluto. La verità qual è? Che spesso le cose che ci fanno stare davvero meglio sono quelle più umane e semplici. Quindi oggi il consiglio è davvero spicciolo: fai un complimento sincero, concediti tempo con le persone che ti fanno stare bene, perché magari l'amore non risolve tutto, ma certe giornate le salva. E come? Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: bellezza, 1994, c'è Madonna con Secret. Io sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17 per parlarti di un sacco di eventi. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico qui a Roma ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza, tra l'altro, ti consiglio di scaricare subito l'app Pop Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le info sull'evento e potrai anche giocare a Memory, scattare delle foto stupende e vivere davvero tante esperienze interattive. Adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno!

0: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
1: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Valentina. Lo russo, disagi in tutta la città per il violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina sulla capitale. Rallentamenti al traffico, devastato il mercato di via Val di Sangro. Ad Ostia è caduto il solaio della caserma dei vigili del fuoco, una vera e propria tromba d'aria ha devastato la zona tra Nuovo Salario e Conca d'Oro. Il bilancio è di 60 alberi abbattuti dalla furia del vento in pochi minuti. Litigavano spesso, ma la notte scorsa è stata l'ultima. Costata la vita a Luca Di Vito, un uomo di 57 anni ucciso a coltellate dal vicino di casa, un ragazzo colombiano di 18 anni. L'uomo è stato ucciso davanti alla sua compagna ad accendere l'ultima scintilla. È stata una lite condominiale per i rifiuti. C'è una prima direzione nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la fuga dei 32 cavalli sulla Colombo. Gli accertamenti si concentrano per ora sul vigile urbano, ad oggi l'unico sotto inchiesta, che ha acceso i fuochi d'artificio alle terme di Caracalla pochi istanti prima che gli animali si imbizzarrissero. Nelle prime contestazioni compaiono le ipotesi di accensioni ed esplosioni pericolose aggravate dall'abuso della funzione pubblica e lesioni. Per la prima volta un pontefice terrà un discorso nel Parlamento spagnolo. Papa Leone sarà infatti in Spagna da sabato prossimo 6 al 12 giugno successivo, Madrid, Barcellona, Isole Canarie, le tappe della settimana fitta di incontri e discorsi. Siamo allo sport con il tennis, tre azzurri a caccia della semifinale a Parigi, Cobolli sfida Auger Aliassim, in serata Berrettini Arnaldi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Gabriel con Dreams, poi dici che non abbiamo gli ascoltatori più belli del mondo. Barbara, ciao, grazie, vince su tutto l'amore quando le mie figlie mi scrivono solo per dirmi che mi vogliono bene. L'amore vince su tutto, è verissimo. Io ti auguro ogni bene, siamo insieme fino alle 17, giusto il tempo per ricordarti cose che potrebbero davvero interessarti. Tra l'altro voglio anche ricordarti che abbiamo un sito fighissimo ora, non perché il nostro, dimensionesonsoft.it. Intanto che vai a visitarlo, io ti voglio ricordare questo. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura davvero.

0: Davvero nel tempo, per tutto il mese di giugno non dimenticare che Modual Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere, tutte, saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modual Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri subito gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito su Modual.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem. Ogni giorno il meglio.

0: Frizzante confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
5: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
2: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Meritatissima vittoria nel 2005 per Francesco Renga con L'Angelo. Io ti auguro ogni bene, lo faccio chiedendoti, ma per te davvero l'amore vince su tutto? E quando? Fammelo sapere, dai, 320 20 41 433. Intanto un altro grandissimo successo, Mariah Carey arriva su Dimensione Suon Soft con uno dei suoi singoli più famosi, Hero.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Secondo me è una cosa, no? Gli UB40 stanno all'estate come un po' Michael Bublé sta al Natale. Non so se è la metafora, la similitudine, anzi, è chiara. UB40 con Red Red Wine a concludere un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, anche oggi la tua radio del benessere. Stai per partire da Fiumicino e allora non lasciare assolutamente che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo, perché per te ci sono sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia subito il tuo viaggio in modo facile, sicuro e tanto tanto conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora subito su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai subito sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Arrivano le news sempre informatiche con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga dei circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM contestano le lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Il GUP di Roma ha invece assolto per non aver commesso il fatto il gestore all'epoca dei fatti del Globe Theatre nel procedimento sul crollo di una scalinata in legno della struttura all'interno di Villa Borghese, dove il 22 settembre 2022 restarono feriti 11 ragazzi, poi finiti in ospedale al termine di uno spettacolo. L'uomo era accusato di lesioni colpose, crollo colposo, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, intrattenimento. La procura aveva chiesto una condanna a 6 mesi. C'era chi spariva durante il turno, chi non si preoccupava neanche di arrivare al lavoro, chi usciva prima, chi faceva timbrare il badge ai colleghi per risultare regolarmente in servizio, quando in realtà non era mai uscito di casa. Un sistema diffuso, secondo gli investigatori, dentro gli IFO, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e San Gallegano, dove per anni false timbrature, badge passati di mano in mano e presenze fittizie sarebbero diventate prassi quotidiana, 20 le citazioni a giudizio. In chiusura, la musica. Cesare Cremonini annuncia il suo grande ritorno a Roma. Il cantante tornerà dal vivo al Circo Massimo il 6 giugno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Solo attraverso l'amore per te riscopro il mio lato migliore in me.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ti vedo già che stai prendendo un caffè alle 15:16 in pausa relax, in siesta, che è una parola bellissima che tuttavia sottovalutiamo molto spesso, perché siamo sempre, no, al lavoro, sempre comunque con la testa a 150.000. Invece gli Oasis con Stop Crying In Your Heart Out su Dimensione Suono Soft ci aiutano a rilassarci con questa bellissima musica. Ti auguro ogni bene, lo faccio con una seconda Good Life bellissima dedicata alla Quietcation. Siamo pronti? Ma sì, ne parliamo tra pochissimo. Intanto ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra per esempio dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno segna qui Modual Serramenti ti dedica una promozione che ha dello spettacolare, esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio, un'occasione pensata per te e per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modual Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito su modual.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Ogni giorno il meglio.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutto il Lazio.
9: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Motor Roma!
12: Ora si vince.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
6: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
7: Dimensione Suono Soft.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft,

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: c'è Giorgia con il cielo in una stanza nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. A proposito di cielo in una stanza, lo sai che cosa sono le mete silenziose? Sono le mete del silenzio, luoghi dove la quiete è protagonista, e se ne cerchi una vuoi scegliere proprio destinazioni dove il silenzio è parte del paesaggio, e quindi nella nostra Good Life, tra l'altro ultima puntata di questa miniserie di Good Life dedicate alla quietcation, ti parlo proprio di posti non necessariamente remoti, ma posti che hanno conservato un rapporto autentico con la natura, quindi isole con pochi abitanti, vallate alpine meno frequentate anche nei momenti, no, di maggiore affluenza, parchi naturali lontani dal caos cittadino sono tra le mete più amate. Le giornate seguono ritmi molto diversi da quelli urbani, quindi mattine che iniziano con luce naturale, aria molto fresca, frizzante, pomeriggi che invitano a lunghe passeggiate, poi la sera che porta con sé un silenzio, benedetto silenzio, che nelle nostre città, diciamocelo, è diventato un po' raro. La quietcation è proprio questo, ne abbiamo parlato in queste settimane, io spero che ti sia stato d'aiuto, no, per la scelta della meta di quest'estate, quindi scegliere luoghi dove il mondo rallenta, dove anche noi possiamo finalmente farlo. Oggi ti parlo della Val di Funes, che dicono essere un posto silenzioso delle Dolomiti in Alto Adige, una valle che sembra disegnata per chi cerca calma e respiro, dove la vita scorre molto lenta e lontana dal turismo frenetico. Il paesaggio è fatto di prati ordinati, di piccoli masi di legno, sentieri che attraversano boschi profumatissimi di resina. Mamma mia, che meraviglia! Molti viaggiatori, tra l'altro, la scelgono proprio per una pausa rigenerante, quindi ci sono colazioni lente con pane di segale, marmellate locali a chilometri zero, e poi serate tranquille sotto cieli limpidi. Perché non sceglierla proprio per quest'estate? Il luogo ideale per riscoprire una verità semplice. Proprio abbiamo fatto un nome e cognome, un posto bellissimo. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: graffiante e meravigliosa la voce di Katie Tunstall con Other Side of the World. Ma sai che ti dico che prima delle news voglio che vinci e giochi con noi.
1: Ora si vince.
0: Dal 13 giugno 2026 torna la stagione estiva della Casa del Jazz della Fondazione Musica per Roma, che anima i giardini di Villa Osio con grandissimi concerti jazz, un cartellone ricchissimo di appuntamenti con Stefano Di Battista, Rita Marco Tulli, Peppe Barra, Rafael Gualazzi, Bobo Stenson e molti altri artisti per un'estate tutta da vivere all'insegna della grandissima musica. E allora dai, giochiamo, inviami subito un WhatsApp al 320 20 41 433, la parola da scrivere è jazz, potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Sono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Trovi le info su dimensionesonosoft.it.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il maltempo mette in ginocchio la capitale, 60 alberi caduti e traffico paralizzato. Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questa mattina sulla capitale. Una vera e propria tromba d'aria ha devastato la zona tra Nuovo Salario e Conca d'Oro. I danni maggiori si registrano nel mercato settimanale all'aperto di Val di Sangro. Il bilancio umano registra un ferito lieve nella zona di Prati Fiscali. La persona si trovava a bordo della propria vettura quando è stata colpita dai fusti di due grossi pini caduti a breve distanza l'uno dall'altro. Il primo nome finito sul registro degli indagati per la fuga di cavalli alle terme di Caracalla a Roma è quello del vigile urbano 51enne che ha acceso i petardi provocando l'allarme. L'uomo è accusato di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate dall'esercizio delle funzioni, ma il sospetto della magistratura è che abbia condiviso l'iniziativa con altri colleghi. Il sindaco di Roma Gualtieri ha conferito oggi al Campidoglio la cittadinanza italiana a 12 neo 18.

0: diciottenni. Siamo contenti di poter celebrare questa giornata con voi, ha detto il primo cittadino. La cittadinanza è un diritto che vi spetta da tempo. Più prodotti biologici, più cibo del territorio, una maggiore presenza di menù vegetali possono ridurre fino al 33% le emissioni legate alle mense scolastiche, quanto emerge dall'analisi climatica realizzata da Fondazione Ecosistemi insieme all'Ufficio Clima di Roma Capitale sul nuovo bando pubblico della ristorazione scolastica del Comune di Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: papà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Imagine Dragons Next to Me nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ha un sacco di cose importantissime di cui parlarti. Per esempio, hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. E allora, perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? A te non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più subito su peterpanodv.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 CL a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.

0: 3 per 250 grammi, 9,99 euro, anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
4: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro. E Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
6: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/roma in musica.
7: Dimensione suono soft.

Sì, perché la cantissimi. Oltre a questa, Jennifer Page, oltre a Crash, che vuol dire colpo di fulmine, non il botto, ha fatto anche in Italia, ha fatto uscire anche Always You, che ti consiglio di andarti a sentire a fine anni 90. Mamma mia, che bella che era, bravissima. E su Dimensione Suono Soft ce l'ascoltiamo alle 16.38 di questo bellissimo 3 giugno. Io ti ricordo anche un evento meraviglioso che aspettiamo con tantissima gioia, perché dal 4 al 7 giugno il Foro Italico, proprio qui a Roma, ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. E per vivere al meglio questa bellissima esperienza, io ti consiglio subito di scaricare l'app Pop App Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro quest'app, tra l'altro, troverai anche tutte le info sull'evento, potrai giocare a Memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive. Su Dimensione Suono Soft arriva anche Antonello Venditti. Stella.

0: Ormai ci conosciamo, sai che mi piace tantissimo andare a scovare le cover più belle, no? Dei pezzoni pazzeschi. 1972 è sempre bello però ascoltare l'originale, quella di Lucio Battisti, anche se tantissimi artisti l'hanno cantata e anche bene. E penso a te, ultimo discone di oggi con me Fabiana Sera. Se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13. Adesso c'è l'informazione.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica.

0: unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
1: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni ed esplosioni pericolose aggravate dalla pubblica funzione riguardo alla fuga dei cavalli a causa dei fuochi d'artificio. Dalle prove per la parata del 2 giugno dello scorso venerdì, nel fascicolo è indagato uno dei 4 agenti della polizia locale di Roma capitale coinvolti nell'accensione dei fuochi. L'uomo si è da subito assunto la responsabilità del gesto, confermata poi dai video raccolti dai carabinieri che indagano sul caso insieme alla polizia locale. Truffe digitali ai cittadini, 44 denunce, circa un milione di euro recuperato. A Roma si servivano della tecnica dello spoofing per colpire le vittime, che permette di falsificare il mittente di sms o chiamate facendo apparire sul display del telefono il numero reale della tua banca o di uffici di carabinieri o polizia. I truffatori aggiravano le vittime segnalando un'emergenza e chiedevano loro di eseguire bonifici urgenti o ricariche su carte di pagamento intestata ai complici. Il tram 2 è l'unico tram che funziona a pieno regime a Roma e qualcuno ha pensato bene di lasciare la propria auto sui binari, costringendo ATAC ad interrompere per più di un'ora le corse sulla linea 2 dei tram. È successo in tarda mattinata all'altezza di piazzale Cardinal Consalvi ed è durato fino all'ora di pranzo. Il servizio è stato sostituito da bus. Il sindaco Gualtieri ha conferito questa mattina in Campidoglio la cittadinanza italiana a 12 giovani neo-18enni. La loro origine è Guinea Equatoriale, Repubblica Dominicana, Bangladesh, Ucraina, Albania, Polonia, Bosnia, Marocco, Romania, Etiopia e Perù. Siamo molto contenti di poter celebrare questa giornata con voi perché per noi questa cittadinanza è un diritto che vi spetta da tempo, ha detto il sindaco durante la cerimonia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Andrea, grazie alla nostra redazione, io ti do appuntamento come sempre per vivere insieme domani il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft a partire dalle ore 13. Buona serata.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Non mi riuscirà più di sognare dopo essere stato così felice accanto a te nella realtà.

batteria, tastiere, basso,

0: Marco Masini con Ti innamorerai per iniziare l'ultima parte del pomeriggio in questo mercoledì 3 giugno 2026 qui sulla tua radio del benessere. Buon pomeriggio a te, sono Roberto, ringrazio e saluto Fabiana Sera, ti accompagnerò anche oggi fino alle 21 con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
9: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
10: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli.

0: Ora si vince.
1: Dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale: Serena Brancale, Niccolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e molti altri. Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola Auditorium. Potresti essere premiato con due ingressi. E allora lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft, i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesuonosoft.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione suono.

0: sempre bello riascoltare la sua voce, i suoi successi. In questo caso era il 1991, Michael Jackson con Heal the World, nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ora sono le 17:35 minuti e quindi ecco a te Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in Tavola. Cosa significa oggi raccontare una DOP ai ragazzi? Cioè, come si spiega una nuova generazione che dietro un marchio ci sono territori, persone, tradizione, ma anche innovazione e futuro? Beh, è quello che hanno fatto con il progetto Generazione DOP. Tre consorsi, il Basilico Genovese DOP, il Grana Padano DOP e l'Olio Riviera Ligure DOP. Oggi è con noi il direttore del consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP, Gianni Bottino. Benvenuto a Segreti in Tavola, Gianni.
3: Grazie di averci invitato e saluti a tutti.
2: Allora, Generazione DOP, le radici del futuro, è il progetto che si è appena concluso, perché si è concluso anche l'anno scolastico, l'avete portato in tutta Italia. Di che cosa si tratta?
3: Ma si tratta di aprire una porta a favore dei ragazzi su questo, sulla DOP economy, su questa grande opportunità. Ormai è chiaro che la provenienza dei prodotti e la loro originalità sono un valore e sono una qualità a sé stante. Ci sono quindi grandi opportunità di lavoro ed è importante essere informati sia come futuri lavoratori che come consumatori su questo mondo.
2: La cosa che avete fatto molto interessante è che avete completamente cambiato il linguaggio, no? Avete deciso di parlare il linguaggio dei ragazzi, quindi c'era un attore con voi, dei content creator, insomma, com'è andata?
3: Ma sì, è andata bene, questa è stata sicuramente una chiave mi permetterei di dire vincente dell'esperienza, perché poi le scuole si sono dimostrate molto recettive, molto interessate anche a questo metodo di coinvolgimento dei ragazzi. L'attore svolgeva un po' la funzione di presentatore di quelli che erano i contributi audio e video più tecnici che venivano presentati ai ragazzi, e questa creatrice digitale che è Anita, che è un personaggio famoso sul web, ci ha aiutato a coinvolgere i ragazzi, a farli diventare proprio degli ambasciatori dei prodotti, ambasciatori delle DOP. Tutta una serie anche di giochi utilizzando le nuove tecnologie da parte dei conduttori ha aiutato a mantenere alta l'attenzione dei ragazzi e a coinvolgerli in modo importante.
2: Allora, un progetto bellissimo che noi ci auguriamo che possa ripartire per l'anno scolastico 2026-2027, quello che verrà. Intanto avete raggiunto 20 scuole in 10 regioni, quasi 2000 studenti, quindi insomma è stato un progetto che ha avuto molto successo. Gianni, io sono sempre a disposizione, Segreti in Tavola è pronta a raccontare, se ripartite fateci sapere e naturalmente...
3: Sì, senz'altro, adesso abbiamo anche Ivano La Rosa, che è stato il conduttore di questo progetto, si è dimostrato molto interessato e molto attivo nella volontà di portarlo avanti, quindi speriamo veramente di riuscire a organizzare ancora qualcosa di interessante per i prossimi anni.
2: Benissimo, grazie e buona serata.
3: A tutti, saluti.
2: Grazie, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini e la sua marmellata numero 25. Sono le 17:56 minuti. Tra pochissimo tornerà alla nostra redazione, ma prima un messaggio per te. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Quando lavoro

0: Non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Tromba d'aria a Roma intorno alle 9 di stamattina. Il fenomeno ha devastato un intero quadrante a nord-est della città. 60 gli alberi caduti, alberi e segnaletica, sradicata prati fiscali. Danni anche al Salario Center e sulla Via Olimpica. Si registra un ferito lieve. La persona si trovava a bordo della propria vettura quando è stata colpita dai fusti di due grossi pini caduti a breve distanza l'uno dall'altro. Una perdita d'acqua in un condominio ha portato alla scoperta di 27 kg tra hashish e marijuana nascosti in un appartamento nella zona di Forte Laurentina. L'acqua aveva già iniziato a filtrare lungo le scale nell'appartamento sottostante. Le tracce liquide nel palazzo hanno condotto direttamente le forze dell'ordine al deposito di sostanze stupefacenti, dopodiché hanno fatto accesso all'interno dell'abitazione. Arrestato un quarantenne romano. Incroci killer a Roma in estate, attivi altri 38 fotored dalla Nomentana alla Cristoforo Colombo. La nuova mappa per mettere in sicurezza la città. Per chi passa col rosso, previste multe fino a 665 euro e taglio dei punti sulla patente. Teatro questa mattina la presentazione della stagione 2026-2027 del Brancaccio, tra commedie musicali e musical veri e propri, con grandi classici come Aggiungi un posto a tavola e novità per l'Italia come Amélie dal celebre film e Raffaella, oppure testi letterari come L'assassinio sull'Orient Express con Greg nella parte di Poirot. La programmazione si annuncia all'insegna della varietà, sempre con l'obiettivo di avvicinare allo spettacolo dal vivo quanti più pubblici possibile. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: La forza dell'amore oltrepassa le barriere che i segni del tempo tracciano sull'involucro dell'anima.

0: Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Quanta dolcezza, era il 2007, la voce era quella di Leona Lewis con Bleeding Love su Dimensione Sonosoft. Ora un importantissimo messaggio per te. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla. A loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi.

0: e non sentirsi mai soli. Tutto questo grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motor Roma!
7: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.

0: 79 centesimi, valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, i di risparmio, di qualità.
2: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
3: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
4: Dimensione suono soft.

0: solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho visto un uomo morire per gli altri. Mentre il sole accarezza i palazzi. Oh no, no. Una

One con I Swear su Dimensione Sono Soft. Voglio segnalarti un appuntamento: da domani 4 e fino al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza ti suggerisco di scaricare l'app Pop Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Nell'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a memory, anche scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Questa è la musica della tua radio del benessere, Stereophonics con Maybe Tomorrow. 18 e 52 minuti, tra poco le notizie, ma prima un messaggio. Stai per partire da Fiumicino? E allora non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Roma registra un saldo positivo di nuovi alberi piantati. È quanto emerge dal bilancio arboreo dal 2021 al 2025, che è stato pubblicato sul portale istituzionale. Il numero di piante è cresciuto in 5 anni di oltre 37.000 esemplari. Il totale di alberi pubblici censiti è pari a oltre 390.000. Un risultato che conferma l'importanza del verde urbano per l'amministrazione e per i cittadini. Domani a Roma le star dell'atletica internazionale sono attese allo Stadio Olimpico per il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Marcel Jacobs, l'azzurro campione olimpico, gareggerà nei 100 metri. Arriva a Roma il World Taekwondo Grand Prix. L'evento, in programma al Foro Italico dal 5 al 7 giugno, vede sfidarsi i migliori e le migliori interpreti delle 8 categorie olimpiche. Info su comune.roma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Al via entro il 30 luglio a Roma l'attivazione delle fotocamere e dei semafori che cattureranno la targa delle auto che passeranno con il rosso. Le 38 nuove fotored che si aggiungeranno alle 11 già attive verranno accese in 15 incroci individuati dal Campidoglio, tra quelli più pericolosi della capitale, dalla Nomentana alla Cristoforo Colombo. Per i trasgressori previste multe fino a €665 e decurtazione dei punti della patente. Un nubifragio violento si è abbattuto sulla capitale stamattina con una tromba d'aria che è coinvolto tutta Roma Nord, in particolare nella zona di Monte Sacro. Alberi caduti nella zona della moschea, come anche all'Acqua Cetosa. Traffico impazzito, rami ovunque, con tuoni e fulmini poderosi. Uno scenario drammatico che ha nei fatti provocato una città bloccata e ripercussioni in diversi quartieri e anche un ferito lieve. I controlli a tappeto al mercato rionale di Primavalle hanno portato al sequestro di oltre 50 kg di pesce e una serie di multe importanti. Tre le attività commerciali sanzionate dagli operatori. Secondo i rilievi, la merce era in diversi casi priva della necessaria documentazione di tracciabilità, elemento obbligatorio per garantire la provenienza e la sicurezza degli alimenti. Carta d'identità elettronica sabato 6 e domenica 7 giugno, nuovo open day con prenotazione nel municipio 11esimo, negli ex pit, nella sede di via Petroselli 52. Info e prenotazioni su www.prenotazionicie.interno.gov.it.

0: E ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Che cosa ci insegna, se davvero è finito così, il caso Minetti? Si sa, la grazia concessa dal presidente Mattarella senza che lo si sapesse, la scoperta a posteriori dell'avvenuta concessione per un caso che è particolare, quello dell'accudimento, della cura di un bambino che è in condizioni difficili ed è stato adottato. Poi le inchieste giornalistiche, soprattutto quella del Fatto Quotidiano, che in qualche modo adombravano l'idea di una montatura che aveva indotto in errore sia il Ministero della Giustizia sia il Presidente della Repubblica per una grazia che non andava concessa. Inutile che vi dica chi è Nicole Minetti, figura chiave nella vicenda delle cosiddette cene eleganti di Silvio Berlusconi. Ebbene, ora, dopo che è stato richiesto da Mattarella in maniera netta che si riconsiderasse il caso per vedere se c'era stata un'affrettata concessione della grazia, è la Procura Generale di Milano a dire che in realtà non c'era nulla di sbagliato in quella decisione, in quell'atto di clemenza, perché nulla di quello che è stato detto, nulla di quello che è stato scritto nell'inchiesta giornalistica risponde al vero, o perlomeno trova riscontro invece tutto il resto, che Minetti e il compagno si sono presi cura del bambino, che lo hanno adottato senza che ci fossero pretese concorrenti né da parte dei genitori naturali, che non si sono mai fatti vivi, né da altre coppie che ne volevano in qualche modo la cura, che non c'è stata nessun tentativo di abbindolare la giustizia per quanto riguarda le condizioni del bambino, che in effetti ha bisogno di essere in maniera costante visitato a Houston in un centro specializzato, e insomma tutto il castello sembra crollare, sembra, perché ovviamente non siamo stati in Uruguay a Punta dell'Este a controllare anche noi, però lo ha fatto la procura, lo hanno fatto i carabinieri, lo ha fatto l'Interpol. E c'è una morale se finisce davvero così? Certo che ovviamente non sono i premi della bontà coloro che si sono distinti nella vita a essere quelli che devono fare soltanto dei buoni gesti come una adozione caritatevole. E però forse tutti quanti prima di questo cancan dovevamo pensare che in mezzo soprattutto c'era un bambino adottivo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Sei la persona sbagliata arrivata nel momento sbagliato, incontrata nel posto sbagliato. Le probabilità che mi innamori di te sono altissime.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: capolavoro Carmen Consoli, l'ultimo bacio sulla tua radio del benessere. E questa sera in Good Life ci occuperemo della bicicletta, simbolo di movimento, libertà e benessere.
1: Tra poco vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
6: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: Ora si vince.
0: Dal 13 giugno torna la stagione estiva della Casa del Jazz della Fondazione Musica per Roma, che anima i giardini di Villa Osio con grandi concerti jazz. Un cartellone ricco di appuntamenti con Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, Peppe Barra, Rafael Gualazzi, Bob Stenson e molti altri artisti per un'estate tutta da vivere all'insegna della musica. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesuonosoft.it.
10: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
11: E mi ricoverano!
10: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
12: In tutto il Lazio.

0: Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Dimensione suono soft.

0: diamante nella sera di Dimensione. Sono Soft, ora sono noi 19:38 minuti e quindi siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Durante l'anno ci sono alcune giornate dedicate a livello mondiale alla bicicletta. Oggi vogliamo celebrare la bicicletta come simbolo di movimento, libertà e benessere. Oltre ad essere un mezzo sostenibile e accessibile, la bici rappresenta un modo semplice per prendersi cura di sé e dell'ambiente. C'è chi usa la bici a livello sportivo, agonistico, ma il vero fascino della bici sta nelle pedalate quotidiane e tranquille che permettono di osservare il mondo con calma. C'è anche una dimensione emotiva. Ricordi la tua prima bicicletta e il momento in cui hai tolto le rotelle laterali? È stato il tuo primo assaggio di autonomia. Da adulti ritrovare quella sensazione significa concedersi il lusso di rallentare il mondo per un attimo. La bici è movimento, certo, ma è anche cura di sé, rispetto per l'ambiente e libertà quotidiana accessibile quasi a tutti.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: dolce momento nella sera della tua radio del benessere con la voce di Pino Daniele. Era Amici come prima.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
0: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è

0: qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia nel circuito di Vallelunga, dove ha perso la vita il pilota romano Riccardo Fuso. La vittima di 39 anni è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri. L'impatto è stato tremendo e per il Centauro non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Bracciano. Il maltempo ha messo in ginocchio Roma questa mattina. Una vera e propria tromba d'aria ha devastato la zona tra Nuovo Salario e Conca d'Oro. 60 gli alberi caduti, un ferito lieve a Prati Fiscali. Rallentamenti al traffico, devastato il mercato di via Val di Sangro. A Ostia è caduto il solaio della caserma dei vigili del fuoco. È stato colpito con più coltellate, di cui una fatale al collo. Luca Di Vito, il 57enne, trovato morto ieri sera sulla terrazza condominiale di un palazzo di via Villa Stellone, in zona Boccea, alla periferia di Roma. Per l'omicidio è stato fermato un vicino, un giovane colombiano di 18 anni. L'aggressione sarebbe nata al culmine di una lite per motivi condominiali. A quanto ricostruito dalla polizia, da tempo i due litigavano per la raccolta differenziata. Tennis Roland Garros, uno straordinario Flavio Cobolli batte Auger Aliassime in 4-7, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 nei quarti dello Slam di Parigi. E ora aspetta il vincente del derby fra Berrettini e Arnaldi in campo questa sera. La cosa certa è che in finale ci sarà un italiano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Nelle prossime ore i fenomeni che hanno interessato il Lazio tenderanno ad esaurirsi, dunque avremo una serata con clima asciutto e con cielo sereno, al più con qualche nuvola di passaggio. Nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la regione e questo infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi soleggiati. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, sulla capitale si arriveranno a toccare i 28 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Io ti amo per quello che non sei in grado di darmi. Perché so che non puoi essere al mio fianco. Ti amo perché non sei da scegliere. Perché rinunci al piacere e al peccato. Ti amo perché piangi in silenzio, senza cercare compassione. Perché non hai rancore né odio. Ti amo perché ci sei sempre, come il vento che respiro.

0: Coldplay insieme a Beyoncé con Him for the Weekend su Dimensione Suonosoft. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modo al Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2, e nella boutique di Roma, in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Moto Roma!
8: Cerchi la convenienza quotidiana?
9: Via, via.
8: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
10: Vorrei un abbraccio. E fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
11: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
12: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
13: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
14: Dimensione Suono Soft.

Tiësto con The Last Good Day of the Year. Attenzione, ti voglio ricordare che da domani, 4 giugno e fino al 7 giugno, il Foro Italico ospiterà un grande evento, World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio questa esperienza, ti suggerisco di scaricare subito l'app Pop Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai anche giocare a memory, fare delle foto splendide e vivere tante esperienze interattive.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to b-

0: giugno. Lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online. Supermercati Pim, per Family Agora,
1: di risparmio, di qualità. Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
2: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buonasera da Andrea Soprani. Roma, rapina in banca della banda del Buco alle 8 di questa mattina nell'agenzia Unicredit di via Ostiense. I malviventi hanno atteso l'arrivo dei dipendenti dopo aver sfondato la parete con un locale comunicante, quindi hanno atteso l'apertura della cassaforte a tempo. I banditi hanno poi costretto gli impiegati a mettere un cartello con scritto chiuso per motivi tecnici. Per i ladri un bottino di 100.000 euro in contanti. Tromba d'aria a Roma intorno alle 9 di stamattina. Il fenomeno ha devastato un intero quadrante a nord-est della città, 60 gli alberi caduti, alberi e segnaletica sradicata, prati fiscali, danni anche al Salario Center e sulla via Olimpica. Si registra un ferito lieve. La persona si trovava a bordo della propria vettura quando è stata colpita dai fusti di due grossi pini caduti a breve distanza l'uno dall'altro. Al via entro il 30 luglio a Roma l'attivazione delle fotocamere e dei semafori che cattureranno la targa delle auto che passeranno con il rosso. Le 38 nuove foto red che si aggiungeranno alle 11 già attive verranno accese in 15 incroci individuati dal Campidoglio tra quelli più pericolosi della capitale, dalla Nomentana alla Cristoforo Colombo. Per i trasgressori previste multe fino a 665 euro e decurtazione dei punti della patente. Teatro, il romano Francesco De Carlo, primo comico italiano a esibirsi al Tonight Show con Jimmy Fallon, torna in Italia con Limbo. Il nuovo tour sarà nei principali teatri italiani a partire dal 4 giugno. Toccherà tante città, la chiusura è prevista il 5 luglio al Brancaccio di Roma. Limbo, uno spettacolo che mescola stand-up e storytelling, esplorando il limbo tra il desiderio di partire e il bisogno di restare. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
1: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
4: Nelle prossime ore i fenomeni che hanno interessato il Lazio tenderanno ad esaurirsi, dunque avremo una serata con clima asciutto e con cielo sereno, al più con qualche nuvola di passaggio. Nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la regione e questo infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi soleggiati. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, sulla capitale si arriveranno a toccare i 28 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: E anche per oggi è tutto. Sono

0: Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. La nostra serata ovviamente continua e lo fa dolcemente con le nostre canzoni d'amore. Si tornerà nuovamente in diretta domani mattina puntuali alle 6 per la sveglia con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, ma nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Per amare per sempre bisogna innamorarsi ogni giorno.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
5: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.

Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Resto stupita di come l'amore possa essere fonte di certezza, rifugio, completezza. Ti potrebbero mancare mille e mille cose, eppure quando hai l'amore è come se non ti mancasse niente, perché è in grado di colmare qualsiasi vuoto. I could stay awake just to hear.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra,

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft. Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it. Mare, sport,

Lifestyle, Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
2: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura. Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre su spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
1: Canzoni d'amore.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutto il Lazio.
4: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire.

0: ancora tu qui.
1: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che... ti amerò allora.

sguardi e in quel sorriso.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.